0: Zamacco Ico.
1: Che Zamacco Ico?
0: E qui cosa? Qui cosa? Qui così.
1: Obutto Ico. Namacco Ico.
0: Obutto Ico. Namacco Ico. E qui cosa? Qui cosa? Qui così.
1: E qui cosa? Qui cosa? Qui così.
0: Amattaia. Amacco.